0: Nuovo superamento dei limiti di idrogeno solforato nell'area costrena. Alla stazione di monitoraggio di Pavechi, durante la notte tra giovedì e venerdì, sono state registrate concentrazioni fino a 3 volte superiore al valore consentito.
1: La normativa permette un massimo di 24 superamenti all'anno. Oltre questa soglia, la qualità dell'aria viene classificata come scarsa.
0: Si torna a parlare dei freni dei treni merci dopo il deragliamento di 11 vagoni sabato scorso vicino a Fiume. Tra le possibili cause, secondo un esperto, ci sarebbero i freni compositi introdotti per ridurre il rumore, ma forse poco adatti alle lunghe frenate in discesa.
1: Intanto l'incidente sta provocando forti disagi al traffico portuale e al trasporto merci. La circolazione ferroviaria potrebbe riprendere giovedì o venerdì, inizialmente su un solo binario e a velocità ridotta.
0: Si riapre il dibattito sul futuro del Teatro Fenice di Fiume dopo l'incendio che ha colpito l'ex opera. La città è in trattativa con il Ministero della Cultura per valutare l'eventuale esproprio dello storico edificio attualmente in procedura fallimentare.
1: I creditori hanno approvato la vendita per 1.400.000 euro. In caso di cessione, Comune, Regione Litoraneo-Montana e Stato potranno esercitare il diritto di prelazione. Intanto i 450.000 euro stanziati dalla città per il 2026 non sono ancora stati utilizzati.
0: Cronaca giudiziaria. È iniziato il Tribunale regionale di Fiume il processo a carico dei 3 fratelli Vinkovic, accusati del brutale pestaggio di un 16enne avvenuto lo scorso febbraio in via Aldo Colonnello in Scoglietto. Josip, Tihomir e Domagoj Vinkovic devono rispondere di tentato omicidio ai danni del minorenne e lesioni personali gravi nei confronti di un 20enne intervenuto per aiutarlo.
1: Durante la prima udienza, Josip e Tihomir si sono dichiarati non colpevoli. Assente invece il terzo fratello, Domagoj, attualmente latitante e processato in contumacia. La prossima udienza è stata fissata per il 3 novembre.
0: Passiamo ad altri temi. Mondo CNI. Torna il seminario di studio Le Due Rive, Venezia, Istria, Fiume e Dalmazia, promosso dall'Unione Italiana e dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. L'edizione 2026 si terrà il 15 e 16 ottobre a Isola Epirano.
1: Vi parteciperanno docenti veneti e insegnanti delle materie identitarie delle scuole italiane in Croazia e Slovenia. In programma conferenze storiche, confronti pedagogici e visite guidate per rafforzare i legami culturali e didattici tra le due sponde dell'Adriatico.
0: Vediamo ora El Cucal, il bollettino settimanale della comunità degli italiani di Fiume, con gli appuntamenti e le iniziative in programma. Sentiamo Giuseppe Nicodemo.
2: Mercoledì 14 ottobre, ore 17.30 in comunità, conferenza al dolore all'anca del dottor Ferruccio Tomisic. Alle ore 18.30, mostra fotografica Zajedno Skupaj Insieme, organizzata dalla comunità slovena di Fiume e dalla nostra comunità. Giovedì 15 ottobre alle ore 18, presentazione del libro Diplomazia dietro le quinte del fiumano Damir Grubiša, già ambasciatore di Croazia in Italia alla Biblioteca Civica di Fiume, mentre in comunità alle ore 20 acchiappa il film, serata dedicata ai film con interpreti di persone affette da disabilità. Domenica alle ore 19, concerto Melodie e Sospiri, organizzato dall'Alleanza Francese di Fiume. Sono ancora aperte le adesioni per il gruppo dei mini cantanti guidato dalla maestra Carla Sorcic e sono aperte le iscrizioni per il corso di uncinetto guidato da Roberta Grdakovic. Dalla comunità è tutto.
3: Lo sport.
0: Calcio. Brutto stop per il Rijeka, che a Koprivnica incassa una sconfitta per 4-1 contro lo Slaven Belupo nella nona giornata del campionato croato.
1: I fiumani erano passati in vantaggio al 7° minuto con Dantas su rigore, ma i padroni di casa hanno poi ribaltato il risultato segnando 4 reti. Il Rijeka resta al 5° posto in classifica.
0: In Serie A, Inter e Lazio condividono la vetta della classifica a quota 16 punti. Ieri i biancocelesti hanno battuto il Monza per 3-1, mentre il Milan non è andato oltre l'1-1 sul campo del Sassuolo. Pareggio a reti inviolate tra Como e Roma, mentre Bologna e Juventus hanno chiuso sull'1-1 rispettivamente contro Lecce e Cagliari.
1: La sesta giornata si

0: completa questa sera con due incontri. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese.
1: Che tempo fa?
2: Pomeriggio nel Quarnero all'insegna di un completo rasserenamento sostenuto dalla bora e da venti nord-occidentali che oggi ci hanno portato anche aria decisamente più fredda. Temperature massime fino a 22 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 15 gradi con umidità relativa al 62% e condizioni di alta pressione atmosferica.
0: Per domani tempo in prevalenza sereno con rischio di annuvolamento dal pomeriggio. Soffierà la bora e venti di direzione settentrionale da leggeri a moderati a tratti forti. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 18 e 23 gradi. In Gorski Kotar tra 12 e 15 gradi. Termina così questa prima edizione settimanale del GR realizzata in regia da Davor Margan. Grazie per averci seguito e a risentirci domani alle 10.30. Buon proseguimento insieme a Radio Fiume.
3: Glas Hrvatske. 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.